Cuidado, Vantavami, e quando era vacina? Power of God in ministry. E da Baba Adipisho Ugoma. Sivala Nilo.